0: Premesso che è estremamente difficile una definizione della poesia, lei pensa che il pensiero attuale inserito in una realtà contingente possa lasciare vivere una vera poesia?
1: Può lasciare esistere una vera poesia?
2: Potrei rispondere meglio se sapessi cosa intende per oggi. Perché se per oggi è tutta la mia vita, allora devo dire
1: si
2: che c'è stata la possibilità
1: allora
2: di scrivere della poesia, magari brutta,
1: di scrivere della poesia, peut-être laide, mais...
2: Se per oggi mi intende dire veramente oggi, cioè aprile 1966, allora sarei un po' più...
1: Allora je serais plus incertain.
2: Le cose sono molto cambiate.
1: Les choses ont beaucoup changé.
2: La civiltà non è più una civiltà pre-industriale, contadina, religiosa,
1: paesana,
2: ma una civiltà industriale,
1: mais
2: con la cultura di massa,
1: industriale,
2: un tipo di alienazione diverso da quello dovuto alla natura, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto uno si chiede anche se sarà possibile
1: d'écrire encore de la poesia.
0: La poesia tradizionalmente intesa ha una svolta decisiva oggi.
2: Ma quando io sì, tradizionalmente intesa sì, ma soltanto che direi che la poesia non si può intendere tradizionalmente o no.
1: Ma non intendere la poesia di façon traditionnelle ou pas.
2: Qualcos'altro al di fuori della tradizione.
1: Poesia c'è altra cosa, elle est en dehors de la tradition et de l'avant-garde.
2: È qualcosa che uno deve esprimere che finora è espresso in un dato ambito di civiltà e di cultura. In un altro ambito di civiltà e di cultura non so se potrà ancora esprimerlo. Io per me sono 2-3 anni che non scrivo più.
1: Quant à moi, depuis 2-3 ans,
0: comunque,
1: je n'écris plus de vers.
0: Può citare tra i suoi versi un esempio che traduca quello che è il rapporto tra
1: qui traduisent le rapport entre la poesie et la réalité.

0: C'était un homme qui avait. Il était. C'est un philologue. Il avait le goût du langage. Il avait une capacité très remarquable de lecture des textes. En lui, il y avait aussi un professeur. Il ne faut pas oublier ça. C'est un homme qui avait enseigné aux garçons des bourgades italiennes romaines. Alors par là, il était aussi un peu pédant et très exact dans les observations. Enfin, il y avait plusieurs côtés à Pasolini. Il y a aussi le côté cinéma. C'est le seul écrivain italien qui a réussi à faire le passage de la littérature au cinéma. Ses maîtres avaient été Mezzogucchi, et des autres metteurs en scène étrangers. Ça a été un des cinéastes qui a marqué le passage du néo-réalisme au film d'imagination, de fantaisie, par le moyen de la culture. Pasolini était un homme très cultivé et qui cherchait ses sujets dans la culture. Enfin, en effet, il a fait une Médée, il a fait un Oedipe, etc. Enfin, c'était un homme. Voilà, je pourrais dire, résumer la chose. Il y a des bons écrivains, qui sont peut-être mieux que les grands écrivains, mais il avait la structure du grand écrivain, du grand intellectuel, voilà.
1: Che Roma fosse città coloniale, dove venire in vacanza, ne dimorarono molti poeti non socialmente determinati, liberi dalla burocrazia e con un po' di paura della polizia. Ne mancarono i bei soli in questo secolo. Ciò che scompariva dava un breve dolore. L'unico vero dolore erano i sogni. Nei sogni in cui pareva di essere costretti a lasciare questa città per sempre. Non si piange su una città coloniale, eppure molta storia passò sotto questi cornicioni col colore del sole calante e fu spietata. Fu una scommessa tra i fascisti e i liberali. Inaspettatamente questi ultimi, in belli e anche un po' buffi, meridionali delicati di fegato, l'ebbero vinta. I forti furono battuti. Molta storia passò all'ombra di ministeri. Ma che lacrime fossero sparse in sogno per questa città, ciò sa di miracoloso e quasi incomprensibile. Lacrime violente che parevano sparse sul cosmo, le lacrime degli addii alle partenze senza ritorno. Poi ricominciava la vacanza e una sete insaziabile di solitudine. Molta storia passò su questo asfalto e lungo i muretti di pietra insensibili al sole d'agosto, molta storia. I vecchi parlamentari onestamente, con solennità sedentaria, ripresero il loro posto, or ridenti, or severi, verso i loro elettori, condividendone la pace col mondo, a ognuno il suo realismo. Avevano vinto la scommessa nel settentrione eroico, nel meridione segreto, e un sorriso popolare o una serietà piccolo borghese, insomma la ritrovata dignità, riportò pellegrinaggi di poeti liberi da classe sociale, senza obblighi né orari, sì che dopo il pianto la cosa più incredibile fu quel desiderio di solitudine che dava una felicità completa e tenuta tutta per sé. Gli occhi che avevano pianto in sogno ora guardavano senza limiti di tempo o scadenze, con pomeriggi o notte intere davanti in cui non accadeva che ciò che la storia dimenticava. Oh certo, non fu serio. Fu una vacanza. Tutto doveva poi essere ragione di rimprovero. Roma fu sede di nuove battaglie. Da dove erano discesi questi barbari? Beh, erano nati qua, a via Merulana, a piazza Euclide, a Centocelle. E infatti bastava che impallidissero un po' ed ecco le facce dei loro padri, o sconfitti o vittoriosi, ma tutti perduti nel passato in cui le lacrime non contano e il desiderio di solitudine non è serio. La storia ricominciò a passare, ma ai posteggi verso le 4 del pomeriggio c'era calma e sole, dietro al quadraro i prati erano deserti.